Allegro con The Riles e questa Little Loving Keeps the Daughter Away, che faceva parte del loro secondo album pubblicato nel 1979. Per quanto riguarda questo duo, marito e moglie, che realizzano tre album tra il 1978 e il 1980, e una serie di canzoni andarono molto forte. Questa forse è quella di maggiore successo per inaugurare ovviamente gli anni 70, a ritmo veramente molto disco. E talmente disco che adesso cambiamo un attimino e rallentiamo decisamente, perché andiamo sul soul, grazie a uno dei numeri uno del soul, Mr. Stevie Wonder, e questo brano decisamente direi intrigante del 1972 dal titolo Superstition.

notevole brano, faceva uso del clavinet, uno strumento musicale che andò molto forte negli anni 70, ora è un po' stato dimenticato, un bel pianoforte questo. E naturalmente con Stevie Wonder, che certo non c'è bisogno di commentarlo, insomma è veramente uno dei più grandi personaggi della storia della musica. Lui, ricordiamo, è nato nel 1950, quindi la sua carriera è iniziata veramente prestissimo, visto che il suo primo album lo realizzò nel 1962, quindi fate due conti, all'età di appena 12 anni. E nel frattempo ha realizzato ben 31 album tra il 1962 e l'ultimo, non so esattamente la data, ma credo non sia neanche poi di molto tempo fa. Adesso andiamo con Wild Cherry, Play.

Un successone del 1976 rimane il più grande successo per questa formazione, Wild Cherry, canzone che fu scritta da Rob Parisi nell'anno appunto del 1976 e che ebbe un grandissimo successo un po' in tutto il mondo. Solamente negli Stati Uniti vendette oltre 2 milioni e mezzo di copie, quindi veramente direi un ottimo risultato. Adesso andiamo avanti con i Double Exposure. Qui andiamo su qualcosa di più sofisticato, per così dire, grazie a questa bella produzione per Salso Records. Double Exposure con I Got the Heart for Ya.

e tra i brani più funky per questa formazione, visto che loro si dedicavano prevalentemente al genere soul, quindi una fusione fra salsa, disco e soul. Questo è il nome proprio soul, viene proprio da questo, di queste tre parole combinate insieme praticamente. Erano un quartetto che si formò a Philadelphia nel 1968, tra altre cose all'inizio furono chiamati come United Image e registravano per, anzi non registravano, erano legati all'etichetta Stax Records, ma in questo periodo non credo che realizzano degli album, comunque bisognerebbe controllare. Successivamente comunque passarono al Soul Sole nel 1976 e lì realizzarono tre album, uno più bello dell'altro. Andiamo adesso con la musica afro dei primi anni 70 con i Titanic, questa è Sultana.

stile afro inizio anni 70, dove troviamo tutte le percussioni acustiche, qui non c'è niente di elettronico e spesso la presenza dell'organo Hammond che faceva direi la differenza, eh? I Titanic, appunto, con Sultana, canzone che dicevo fu poi anche ripresa da un gruppo belga a metà degli anni 80, i Neon.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

grande potenza c'è in questo pezzo, grazie anche alla versione disco mix a cura di François Kevorkian, che era un famoso DJ che veramente si occupò di tantissime produzioni negli anni 80, una produzione a cura di Wanda & Young per quanto riguardano questo gruppo, che fece un grandissimo successo proprio con questa canzone. Flash and the Pan, appunto, si erano formati, ricordiamo, in Australia, ed era un gruppo dedicato alla New Wave e dintorni. Questo forse è un brano forse più danzereccio fra tutte le produzioni che hanno fatto loro, molto attivi tra il 1978 e il 1992. Questo sicuramente è il brano che almeno qui in Italia ha funzionato più di tutti. Continuiamo un po' con la musica pop internazionale, perché a questo punto abbiamo una versione a disco mix meravigliosa, anche in questo caso un hit che andò veramente alla grande. È molto bello anche l'introduzione di questo disco mix, quasi mi dispiace parlarci sopra, ma vabbè, bisogna dire due parole. Intanto il titolo della canzone, We Close Our Eyes, e l'ascoltiamo appunto, come già detto, in versione a disco mix. Sentite che introduzione meravigliosa.

grandissimo successo anche qui in Italia per quanto riguardavano questo duo Peter Cox e Richard Drummy, così si facevano chiamare, in formazione i Go West, che realizzarono 6 album tra il 1985 e l'ultimo pubblicato nel 2008. Comunque questa è la canzone diciamo a cui si deve il grande successo di loro, appunto We Close Our Eyes, e anche un altro brano comunque funziona abbastanza bene dal titolo Call Me. E a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora formazioni degli anni 80 di grande successo in quell'epoca. Noi in questo caso ci ascoltiamo la versione disco mix originale, forse ancora più interessante il remix, che comunque abbiamo già pubblicato qualche volta.

al pari dei Go West, anche in questo caso erano praticamente, vediamo un po', non vorrei sbagliare, fossero un duo, ma forse no, mi sono sbagliato, era un quartetto, gli Hong Kong Syndicate, con un certo Gerd Gründer, Gerd Blatz, Hans Smith e anche Herdy Muller. E appunto loro realizzarono 4 album tra il 1982 e il 1987. La canzone sicuramente più famosa di loro è proprio questa Too Much, ma anche un altro brano funzionò molto bene anche nelle nostre discoteche, quello che risale, non vorrei sbagliare, intorno al 1986-87. E vediamo un po', andiamo un po' un attimino, perché a questo punto facciamo un salto in Inghilterra, ci siamo occupati di diverse nazioni, naturalmente mancava l'Inghilterra, e in Inghilterra c'era un trio, Stock e Ken Waterman, che faceva dischi a palate, uno dietro l'altro, naturalmente creando tanti artisti e anche diversi gruppi, come questi Dead or Alive, che veramente fecero un grande successo con tanti hit, cominciando da You Spin Me Round, ma anche questa Lover.

dagli stessi produttori di Sinitta, dagli stessi produttori, ma potrei fare una lista talmente lunga che è una cosa incredibile, Kylie Minogue, Rick Astley, c'erano anche questi Dead or Alive che realizzarono un album, Yachtquake, nel 1985, che ebbe veramente un grandissimo successo e all'interno del quale trovavano tutta una serie di hit, tra cui You Spin Me Round, appunto, questa Lover Come Back to Me, anche In Too Deep, sono tutti pezzi che funzionano molto bene. E su questo stile un po' elettronico, ancora una volta in Inghilterra, abbiamo i Bronski Beat con Hit Perfect Beat.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
5: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: I gave you everything.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 5 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Spostandoci sulla 11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8:31.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Spostandoci sulla 11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dove la differenza è nella selezione.
5: Welcome to the world of rhythm.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: a 12 un chilometro di coda per incidente tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio, in A12 sulla diramazione per Livorno, coda in uscita a Stagno Nord in direzione Genova, in A15 incidente al chilometro 59.300 tra Pontremoli e Berceto verso Parma, in Fippin in direzione Firenze 3 chilometri di coda per incidente tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, in direzione Mare code a tratti per incidente tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra Pisa Nord Est e Navarra e rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest, codelle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Due minuti, un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:36.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Sabrina in vostra compagnia per 60 minuti con il Buongiorno in Musica. Un'ora di notizie provenienti da diverse parti del mondo, notizie divertenti, incredibili, strampalate, stravaganti, insomma, gli aggettivi potrebbero essere tantissimi, perché i nostri simili ci stupiscono sempre. Oggi parleremo di bollette telefoniche salate, ma che dico salate? Salatissime! Di un monaco robot, di un furbetto che sul lavoro ha fatto una cosa che non doveva fare, un agente di polizia, una donna impazzita, suppongo, che ha lanciato banconote dalla finestra, ma questo è solo un piccolo anticipo, perché non saranno solo queste notizie ma tante altre ancora. Quindi cominciamo il Buongiorno in Musica con gli LTD e You Come First at Last.

Parliamo subito di roaming, così ci togliamo il pensiero. Il roaming, questo sconosciuto per modo di dire. Il roaming è quella cosa che terrorizza chi va all'estero e ha un cellulare, perché se ti connetti a un operatore locale e non hai un pacchetto, ti costa l'occhio della testa, anzi tutti e due. Ed è quello che è successo ad una famiglia britannica in vacanza in Marocco. Durante il soggiorno il padre ha ricevuto una bolletta telefonica di 25.000 euro dalla sua compagnia telefonica e pensava si trattasse di un errore. Una volta a casa però è arrivata una seconda bolletta, altrettanto salata, di 23.000 euro. Siamo già a 48.000. Ma cos'era successo? Era stato vittima di un hacker? No. O forse sì, l'hacker era la figlia, perché aveva usato il telefono occasionalmente per andare a curiosare su TikTok, ma per un totale di ben 8 ore. Un caso che ha avuto naturalmente una risonanza mediatica, e grazie proprio a questo che la compagnia telefonica ha deciso di rivedere la posizione e alla fine ha rinunciato a questa fattura di 48.000 euro. Questa volta è andata bene, però se ci ricascano non credo che l'operatore telefonico sarà di nuovo così magnanimo. Ai ai ai, questi telefonini che talvolta causano più danni della grandine. Sì, perché vengono utilizzati in maniera non corretta. Comunque lasciamo da parte l'argomento telefonino e continuiamo con Gonna Lose My Heart.

Ma roba da matti quello che si può fare oggi con la tecnologia. Parliamo di robot. Dopo il Robocop, non ha niente a che vedere, abbiamo Budaroid. Che cos'è un Budaroid? È un monaco robot dotato di intelligenza artificiale, presentato da alcuni ricercatori giapponesi, secondo i quali è in grado di fornire consigli spirituali e forse un giorno anche risolvere, perché no, la carenza di monaci. Chissà se nel futuro riusciranno a risolvere questo problema. Noi intanto però non ce ne occupiamo, perché andiamo avanti con la nostra scaletta, e più esattamente con la Formula 3 e questo folle sentimento.

Chissà se in futuro nel Buongiorno in Musica le notizie avranno come argomento esclusivamente la intelligenza artificiale, perché andando di questo passo sarà proprio così. Anche la prossima notizia parla di questo, ebbene sì. E parliamo di Gesù Cristo. Per secoli miliardi di cristiani hanno sognato di conversare con il Signore Salvatore Gesù Cristo, anche solo per pochi secondi. Ora è possibile perché l'azienda tecnologica Just Like Me sta usando l'intelligenza artificiale per rendere finalmente questo sogno realtà, o quasi. Secondo questa azienda, il Gesù intelligenza artificiale è un mentore moderno fondato sull'amore, progettato per ispirare, guidare e incoraggiare chiunque cerchi supporto nella vita quotidiana. Ma quanto costa? Perché non è gratuito. Pagando $1.99 al minuto, oppure $49.99 per 45 minuti di conversazione con Jesus AI, gli utenti possono effettuare videochiamate con un avatar digitale di Gesù Cristo basato sull'interpretazione del Messia da parte dell'attore Jonathan Rumi nella serie televisiva The Chosen. Le inventano proprio di tutti, comunque sono sicura che ha avuto molti seguaci questa iniziativa, senza dubbio.

fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Basta parlare dell'intelligenza artificiale, ma parliamo di un fesso che poi probabilmente si aggiudicherà anche la mia medaglia virtuale. Regno Unito. Un sergente di polizia è stato licenziato per aver utilizzato una cornice per appesantire i tasti del suo computer portatile. Ma perché avrebbe fatto questa cosa? Per consentire al portatile di non entrare in modalità stand-by, cioè in sospensione, così dava la falsa impressione che stesse lavorando da casa. L'hanno beccato, naturalmente, altrimenti non avrei dato la notizia. Il sergente X è stato licenziato senza preavviso, bandito dalla polizia e da altre forze dell'ordine, dopo che un'udienza ha stabilito che il suo comportamento costituiva una grave cattiva condotta. È un ennesimo furbetto, che stavolta però non gli è andata molto bene. Per quanto riguarda la musica, adesso è la volta della THP Orchestra con Fighting on the Side of Love.

È il momento di passare alla cover, siamo a metà programma, buongiorno in musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti, curiose e strampalate Sabrina. La cover di oggi non è la cover perché ascoltiamo l'originale del 1982. 3 anni dopo questa canzone fu riproposta da Dionne Warwick. Noi però l'ascoltiamo nella versione originale di Rod Stewart, That's What Friends Are For.

A me non dispiace la versione originale, tutt'altro, però devo aggiungere una cosa, che quella di Dionne Warwick, che è stata registrata invece 3 anni dopo, nel 1985, era stata registrata insieme a Elton John, Gladys Knight e Stevie Wonder con un preciso scopo, quello di raccogliere fondi per la ricerca contro l'AIDS. Termina il momento della cover e proseguiamo con i Cool Notes e Star of the Show.

Andiamo in Cina per parlare di una pazza, una donna pazza che ha buttato i soldi letteralmente dalla finestra, ma davvero, proprio dalla finestra. È accaduto nella città di Shantou, dove una donna ha improvvisamente iniziato a lanciare manciate di banconote da $1000 di Hong Kong, quindi 100 euro più o meno, dalla finestra del suo appartamento, scatenando un caos incredibile. Per ragioni ancora ignote, pare che la donna abbia gettato via un totale di quasi 2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 215.000 euro. Non è tantissimo, però neanche poco. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per cercare di ristabilire l'ordine, ma senza successo comunque, perché le persone si sono appropriate delle banconote, benché le forze dell'ordine abbiano intimato loro di renderle. Sì, come no. La domanda sorge spontanea: perché? Probabilmente impazzita, o forse perché voleva liberarsi di denaro che scottava. Ma queste sono solo congetture, naturalmente, come sempre spetterà alla polizia trovare il motivo e il colpevole. Noi nel frattempo continuiamo con la nostra musica, se ci saranno aggiornamenti io naturalmente vi terrò al corrente, e intanto ascoltiamo Neck, Laura non c'è.

quando si fanno delle prenotazioni aeree, treno, insomma viaggi, bisogna fare molta attenzione e leggere attentamente. Quello che non è stato fatto invece da alcuni passeggeri che hanno acquistato un biglietto che pensavano fosse aereo, ma solo una volta in viaggio hanno scoperto che il loro volo in realtà non era un volo ma un viaggio in autostrada in autobus. Questo è successo negli Stati Uniti. La compagnia aerea American Airlines offre un servizio Landline, cioè utilizza autobus di lusso per sostituire alcune tratte aeree al corto raggio, collegando aeroporti regionali. Purtroppo però alcuni passeggeri non hanno letto bene. Si sono recati in aeroporto, hanno passato i controlli di sicurezza, sono arrivati al gate e invece di salire su un aereo sono stati indirizzati su un autobus parcheggiato in pista.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Questa notizia dell'incredibile, per modo di dire, credibilissima anzi, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, cioè 414.000 pezzi, in una edizione speciale dedicata alla Formula 1 è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo in Polonia, cioè mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Un furto misterioso lungo un percorso di oltre 1300 chilometri. Dopo giorni di ricerche sono riusciti a recuperare il tutto, perché l'azienda ha confermato il ritrovamento sia del camion che del carico, ma la dinamica resta ancora un enigma. L'azienda ha reso noto che ogni barretta è comunque dotata di un codice a barre, quindi facilmente identificabile. Sfido chiunque a scansionare il codice a barre di oltre 400.000 barrette, ma probabilmente i vertici di questa azienda avrebbero poi dato l'incarico a qualcuno di cercare i Kit Kat. Vabbè, tutto bene quel che finisce bene, e quindi continuiamo con la nostra musica. E poi l'ultima notizia che riguarda un robot, l'avevo quasi dimenticata, mi stava sfuggendo.

Io pensavo di aver dato tutte le notizie riguardanti robot e intelligenza artificiale, ma non era così. Questa me l'è andata nel dimenticatoio. Comunque rimedio subito, perché con questa che concludiamo il Buongiorno Musica di oggi, parlando di un robot scaccia cinghiali. Cinghiali in Polonia. In una zona della Polonia la loro presenza è veramente massiccia, e a risolvere il problema è intervenuto Edward Warkocki, che è un robot umanoide dotato di sensori, telecamere e sistemi di riconoscimento vocale, impegnato a rincorrere un gruppo di cinghiali e tenerli lontani dalle zone residenziali. Ecco, magari si può risolvere così il problema dei cinghiali che affligge anche molte città italiane. Comunque, provare per credere, andate su internet e cercate robot Varsavia che rincorre i cinghiali e vedrete questo video abbastanza, direi, anzi molto esilarante.

Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo ascoltato i Supertramp con It's Raining Again, ma adesso devo assegnare la medaglia che oggi spetta all'agente di polizia britannico che ha messo una cornice sui tasti del suo portatile affinché non andasse in stand-by e sembrasse che così continuasse a lavorare da casa, ma è stato beccato, è stato licenziato e bandito da tutte le forze dell'ordine, quindi farà altri lavori, spero, socialmente utili. E ora l'Imagination con Heart and Soul.

0: Il Buongiorno in Musica finisce qui, ma voi continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 55 tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. In direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. La strada statale 66 Pistoiese momentaneamente chiusa per un incidente al chilometro 58.900 a San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
8: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 349-100 tra Arezzo e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare 3 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 55 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco. In direzione Firenze, code tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest Ponsacco. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 33 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno, disagi per materiale disperso tra lo svincolo di Empoli e Empoli Est in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio!
5: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento per incidente tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori muniti di titolo di viaggio sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Tranvia a Firenze dalle 21 del 23 giugno, lavori sul viale Gramsci all'altezza di via della Mattonaia, viale Segni, chiuse le direttrici di attraversamento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato? Trailers in FM.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
17: Dove la differenza è nella selezione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: she treat me like a...
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per un precedente incidente. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e il bivio con la A1 per un veicolo in avaria. In direzione Roma, coda a tratti tra Firenze Sud e incisa a Reggello. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna. Verso Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. In A12 in direzione Livorno, coda a tratti tra Carrara e Massa per complessivi 5 km. In Fipili in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci. Segnalata coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze a causa di problemi con viabilità esterna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 2 minuti, un libro.
4: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
5: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Dove la differenza è nella selezione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Benvenuti su Radio Studio X. Questo è il Master Sound. 60 minuti in compagnia di Fabi DJ.

Se senti un brivido lungo la schiena, non è freddo, ma è la musica di Radio Studio X. Osiris, Say You Will.

Facciamo scivolare, come dice Fabi DJ, il vecchio vinile. Adesso un bellissimo pezzo per Fred Wesley, House Party. Chi non lo conosce, alzi la mano.

0: the biggest hits 24 hours a day, 7 days a week.
1: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
2: Si chiamano Rise. Give it up, give me your love. 1981.

È meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Sugar Hill Gang, Apache.

oggi nel Master Sound si spazia un po' nei vari generi dance. Adesso un acid house degli anni 90 o giù di lì, D-Mob, We Call Acid, Acid Disco Phenomeno. Ok, si va avanti col programma, un po' di Cool and the Gang. Stand up and sing.

0: Ed eccolo qua il break musicale per Willie Hutch, In and Out, un bellissimo pezzo del 1982. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X, la musica dance 70-80-90, quella che ha fatto la storia. Quando dopo pranzo si scappava sulla Vespa, nella discoteca preferita. Momenti indimenticabili che puoi rivivere ascoltando la musica di Radio Studio X. Ok amici, ultimo pezzo in programma per oggi, si chiama Gesto Funk. Can We Live? Original sound.
1: I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there,
0: to brother and sister,
1: your culture.
0: Ow.
1: Be proud of what you are.
0: Ow.
1: But most of all, learn to respect others.
0: È uno spettacolo.

amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment.

0: A Radio Studio X sono le ore 20:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Due minuti, un libro.
6: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
7: Dove la differenza è nella selezione.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst, capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Radio Studio X.
17: Dai, ritmo e...

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 23:02.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
14: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
3: Radio Studio X. Música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.